0: tutti vi diranno è Marta. Tutti vi diranno è Marta.
1: È mio figlio di Santa Marta.

Quell'occasione lì, questa Caro Inchi, Spartani, durano la parte.